0: riempiti di una attesa globale. Questi uomini sbriciolano montagne, questi uomini muovono valli.
1: E tutti primogeniti dell'aria là.
0: Immolando le generazioni.